Mm-hmm.

No.

sui disertori, nati in borghi dimenticati, dove sfuggono le loro coscienze.

White was everywhere. But where have all blue violets gone?

come to me faithfully. Surrender to me splendidly.

Paolo Ballesi, poi vado al concerto delle Storie Tese. Mi affitto decine di film giapponesi, però in questi mesi io mai che li resi. Io sudo una cifra ma facendo pesi, io non mi innamoro perché vivo a fasi. Conobbi Teresa dai piedi pelosi, fu quasi una sorta di metempsicosi. Le dissi: sei secca, non mangi da mesi? E lei mi rispose: no caro, la tisi. Serena e tifosa, capelli rasati, i segni dipinti di rosso su rosa. Mi illusi e le chiesi: ma quanti ne hai presi? Già troppa, son chiusa, decisa, sto in stasi. Di Marta ricordo le cosce e il suo naso. Mi piace far sesso ma coi ceri accesi. La vuoi il mio rasoio così poi titosi? Lei rise, sorrise, però un po' si offese. E poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi, che tanto mio padre mi paga le spese. Ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

That's good.

dove è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

Stessa cosa quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra WC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andata male a primavera. Ti è mancata una patria e un po' d'appartenenza, il sentire delle tue radici. Forse il senso del dovere, oltre a quello del piacere, un po' di sale e

possesso delle vostre illusioni. Semplicità. Sono il risultato del mio fallimento. La semplicità.

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. Il movimento

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poca, c'è il rischio

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di un incubo, male insabbiato, con genitori e amici

0: I miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare le rette parallele, le rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

Babylon shall fall.

cantavi a piedi nudi con le palle che sapevano di sugo e il tatuaggio che rideva raggrinzito. Ed io che ti ammiravo, ammiravo il tuo coraggio inconsistente e tua moglie che piangeva disperata.

0: I remember. I swear we'll meet up again.
1: Can hardly wait.
0: Let's go.

0: Buon pomeriggio, bentrovati a tutti. Non farvi ridere, per favore.
1: Bentornati a Brani d'altri tempi, Casalloggio Barona. Allora, oggi siamo un po' emozionati, siamo un po' confusi, ma siamo noi. Non ho sentito la voce di nonna Susi che mi ha parlato fuori campo.
2: Manca tanto Pasquale, purtroppo. Manca Pasquale. Manca tanto.
1: Ebbene sì, oggi siamo qua in Brani d'altri tempi, c'è la voce che sentite, quella di Joyce Scontiero, che dirà che c'è anche Frank, Super Frank, la Super Betty, e c'è anche Virgi. Facci sentire la tua voce, Virgi.
3: Ciao ragazzi, benvenuti a Onda Verde.
1: A Onda Verde, ma che bello, oggi siamo Brani d'altri tempi, Casalloggio Barona, Onda Verde e Share Radio, esatto, state ascoltando Share Radio. Dunque sì, oggi siamo un po' emotivi, un po' emozionati, come siamo sempre stati a Casalloggio. Alla fine non nascondiamo mai il nostro umore.
4: Esatto, ormai sono quasi 5-4 anni che siamo abituati con il nostro cappellaio matto e oggi non c'è lui. E di solito lui era sempre che apriva la puntata e allora siamo un po' persi.
1: È vero, ci ha scombinato, siamo un po' persi.
4: Sì.
1: Ma allora informiamo anche i nostri ascoltatori che io posso fare del mio meglio, no, con la mia redazione, ma li pago poco, io vi pago troppo poco, ragazzi, vi pago poco. Quindi il cappellaio matto ha deciso di cambiare redazione. Quindi non è più a Brani d'altri tempi, ma è andato in una redazione meravigliosa, ha una trasmissione tutta sua, e questa trasmissione sarà la nostra, di Brani d'altri tempi, dedicata a lui, ma lui sta facendo una puntata infinita e meravigliosa che ci terrà compagnia per sempre, e lui è andato a Radio Gaga.

0: Eccoci, sì, come diceva la mia queen, oggi ci avete sentiti confusi, siamo un po' persi, vero?
1: Eh sì, però abbiamo un motivo, eh?
0: Eh sì, abbiamo un motivo.
1: Scusate ragazzi, abbiamo un motivo, che penso che è stato abbalato tutta la struttura, tanto emozionalmente come in convivenza.
0: Eh sì, il nostro Pasqui, come ho anticipato inizio puntata, è andato in un'altra trasmissione, è andato a lavorare a Radio Gaga,
1: esatto.
0: È andato a lavorare a Radio Gaga e quindi ci ha lasciato un po' così il nostro, ricordate,
1: cappellaio
0: matto, che faceva mille lavori, Susi?
2: Un po' triste.
0: È un po' triste la situazione, siamo un po' tutti tristi. E oggi la puntata è dedicata a lui, manderemo un brano, che abbiamo scelto, ognuno ha scelto un brano da dedicare al nostro cappellaio, che era poeta, era idraulico, era ballerino,
1: era
0: psicologo, pittore, lui era un po' tutto, completava.
1: Esatto, infatti lui che mi ha presentato il racconto di poesia qua giù nel Cenacolo, mi ha regalato tre libri,
0: Un
1: giorno sono andata.
0: Di un po', leggi un po' i titoli, Mire.
1: Un giorno sono andata e Carlo Riva mi ha dedicato questo libro a me e a lui, Poesia in Viaggio, Una Vita. E aí pure segnato di Carlo, per Carlo, Mirella e Pasquale, quello che credono nella poesia come me. È un bellissimo libro, è un signore che ha viaggiato in 178 paesi, vuol dire che conosce molto bene tante culture, tante gastronomie, tante cose. È una persona, sembra, abbastanza intelligente. Ieri ho iniziato a leggere e dopo Enrico, quello educatore che lavora qua, ha chiesto anche aí forse darò per un periodo per lui leggere anche, perché sembra abbastanza interessante. Invece questi altri due qua, un ho finito.
0: Vai, dammi un altro titolo. Oggi regaliamo perle all'ascolto, diamo anche consigli di lettura, appunto, come vai.
1: Questo qua è Arte e Poesia. Questo ho letto tutto perché sono delle poesie piccole. Questo è stato il primo libro che lui mi ha dato.
0: Ok.
1: Che io ricordo quando sono arrivato a casa all'ogio. E questo qua lui mi ha dato dopo che sono andata giù con lui. Lui ha detto: Mirella, io vado a te insegnare a scrivere le poesie, perché c'è una tecnica, non è solo ho pensato e vado a scrivere, non funziona così.
0: C'è una tecnica per scrivere,
1: esatto, per lasciare un messaggio per un'altra persona. Invece lui ha lasciato una bellissima poesia per me che io voglio leggere.
0: Certo.
1: Voglio leggere quando metto insieme con la mia musica prima.
0: Ok.
1: Prima leggo, dopo metto la mia musica, perché lui è andato via, però lui voleva che rimaneva sempre vivo, la sua memoria sempre viva. Non voleva che noi piangeva, non voleva, anche se è un momento, siamo umani, anche se è un momento sensibile, difficile, però lui voleva noi sempre allegri, sempre contenti. Mi dispiace tanto. Io preferisco che tu leggi, se no piango. Perché lui diceva che io era la sua musa ispiratora. Lui ha scritto questa poesia quando era in ospedale, quando sono andata a visitare lui. Lui mi diceva: Mirella, sei mio ponto di luce.

0: Un briciolo di luce, un mare di tenebre, una scintilla di speranza, un mondo di dolore, un raggio di sole che illumina il mio cuore, un soffio di vita che mi fa sentire vivo, un briciolo di luce che mi guidi nella notte, un faro di speranza che mi conduca alla salvezza, un sorriso, un abbraccio, un gesto di amore che mi fa sentire meno solo in questo mondo crudele. Un briciolo di luce che mi fa sentire il bello in un mondo di grigio, di pioggia e di dolore. Un colore, un suono, una voce amica che mi fa sentire vivo in questo mondo di tenebre.
1: E adesso mettiamo quella musica che è stata la prima musica quando sono arrivata a casa loggia che abbiamo cantato insieme mentre cucinavo.

0: Eh sì, il cielo è sempre più blu.
1: Sempre più blu. Grazie per tutto, Pasquale Corti, per l'insegnamento, anche per nella cucina che lui mi ha insegnato, il panzerotto, la pizza, la focaccia. Abbiamo fatto tante volte riso, pasta, abbiamo divertiti, abbiamo ballato. Anche in Halloween, ricordati che abbiamo ballato.
0: Sì, sì, ma dei balli ne ricordo balli. Un'infinità. Le perle del cappellaio Marto, ma le perle di Pasquale sarebbero...
1: Cadute la corona, la mia corona. Pum.
0: Esatto, la qui
1: però
0: che...
1: è stato un momento incredibile, ho passato con lui. E io só ce l'ho da ringraziare a lui. Oltre ieri ho preso il mio esame della scuola e ho passato, superato, e io dedico a lui, perché tante volte mentre io studiava lui stava pitturando.
0: E vedi,
1: e alle volte io sguardavo indietro e lui sguardava anche lui.
0: Quindi avevate questa connessione.
1: Avevate questa sintonia.
0: Eh sì, insomma, ci vorrebbe vedere sempre col sorriso. Tu dicevi prima che non vorrebbe essere mai dimenticato, ma come dimenticare il cappellaio Matto, che ci ha insegnato un sacco di cose. A me personalmente ha insegnato proprio a essere forte.
1: Era un uomo intelligente, lui era un uomo molto intelligente.
0: Era intelligente, era forte, era delicato.
1: Delicato,
0: vero?
1: Sensibile. Io conoscevo lui tra le sue disegni, lo sai, le sue pitture, quando lui era felice, quando lui era triste.
0: Riusciva a capire.
1: Quando lui lasciava qualsiasi disegno lì sul tavolo di là.
0: Riusciva a capire lo stato d'animo,
1: esatto,
0: dal suo disegno.
1: Io sempre chiedevo, perché lui alle volte era un po' chiuso con me, io chiedevo, dimmi, lui alle volte non voleva dire, però dopo sapevo, perché io vedevo il disegno. Eu vedevo, esempio, quello disegno lì, ó.
0: Vuoi descriverlo?
1: C'è un bambino, okay, che c'è la nuvola che piove, che piange.
0: Quindi era
1: un po'... Il bambino piange e la nuvola piange.
0: Quindi era giù di morale quel giorno.
1: Era un momento che lui ha scoperto delle sue cose che doveva fare. Allora già era proprio triste, però voglio solo ricordare di lui, del momento bello che abbiamo passato insieme, soprattutto quando noi andavamo nel racconto di poesia, perché ho conosciuto le persone lì, entrambi da lui, perché lui che mi ha invitato la prima volta. E infatti, quando sono andata a martedì scorsa, loro già sapevano che qua in Villaggio Barona loro sanno di tutto.

0: brano. Aspetta che arriva l'aiutante.
1: Pasquale, questo brano qua che manca tanto, parla d'amore. Ciao Pasquale, un bacione grosso, mi immagino che manca tanto.

0: Brani altri tempi, eccoci tornati in onda da casa alloggio, oggi super emotivi, super emozionati, insomma stiamo cercando di vivere quello che sentiamo ricordando il nostro cappellaio matto. È una giornata difficile, però oggi ci siamo. Quando ci siamo incontrati, di cosa vogliamo parlare oggi in trasmissione? Di cosa vogliamo parlare? Nessuno l'ha detto, ma tutti l'abbiamo pensato nello stesso momento e non c'erano dubbi che dedicare la puntata al nostro cappellaio che mi ha fatto da spalla per tanti anni, come diceva Mira all'inizio, apriva spesso lui la puntata e quindi si sente tanto, tanto la
1: Esatto,
0: mancanza.
1: adesso vediamo la differenza, la mancanza.
0: Si sente,
1: Si
0: sì.
1: sente,
0: Già si
1: esatto.
0: sentiva, insomma,
1: Già si
0: adesso
1: sente.
0: sta, ma sai come dici, si marca proprio come quando una
1: Manca,
0: matita
1: esatto.
0: spinge sul foglio. Si marca questa situazione che sentiamo la sua mancanza. Insomma, io chiederei aiuto a Simo. Simo, dato che il cappellaio era tanto romantico, dolce, no? Però era proprio
1: Sensibile.
0: sensibile, ma era il nostro cappellaio matto, ci faceva anche divertire un sacco. E ognuno sceglie una canzone da dedicare. Tu quale hai scelto?
2: Io ho scelto Rhythm is a Dancer degli Snap perché l'ascoltavo con lui tutti i pomeriggi.
0: E quindi direi che chi sta sentendo la trasmissione dice: qual era sto brano?

Beh, è uno che sicuramente ci parlerà come melodia, ci ricorda un sacco il nostro cappellaio matto perché era anche tanto, tanto, tantissimo una nostra carica di energia. E quindi questa puntata è dedicata a te, è dedicata dalla tua famiglia, dalla famiglia di Casalloggio. Ci manchi e ti terremo sempre nel cuore, avrai un posto solo tuo nel nostro cuoricino.

0: Eccoci, tornati in onda, 17.52 di venerdì 15 maggio, oggi puntata speciale per ricordare il nostro cappellaio matto e quindi stiamo dedicando un po' di brani, un po' di ricordi al nostro cappellaio e quindi a turno avremo il turno, vedi, a turno ci si incarta, oggi è tutto concesso, come sempre l'emozione però regna sovrana. Dunque, Ede, hai scelto anche tu un brano da dedicare, da ricordare, come vogliamo dire.
1: Sì, ho scelto un brano che lui aveva scelto ad Halloween e l'ho scelto perché nell'intro ci sono dei tamburi e una delle prime volte che sono stata con Pasquale qua in casalloggio io avevo un tamburello, lui aveva il bongo.
0: Vi siete messi a suonare?
1: Insieme.
0: Vedi, suonavamo. era anche musicista. Sì, anche. Era psicologo, dottore, pittore, musicista, poeta. Pattinatore, c'era anche il pattinatore che abbiamo scoperto anche questa perla. E anche nonno, è vero. Allora, io lo ricordo quell'Halloween che è stato molto divertente quella, è stato l'ultimo, perché tu sei anche qua da poco, quindi è stato proprio l'anno ottobre scorso. E aveva questa idea di cercare delle perle su internet in base alla trasmissione, aveva trovato forse questo richiamo con la musica sarda, dei festeggiamenti sardi legati ad Halloween. Adesso vagamente mi ricordo che insomma il mio cervello è quello che è. Ed era questo il brano.

0: Casalloggio oggi si trasforma nel paese delle meraviglie, dedicando al cappellaio matto ogni nostro ricordo, che è andato, appunto, ricordiamo, è andato a fare la trasmissione a Radio Gaga. Adesso sta cantando con Freddy,
1: esatto.
0: col suo Freddy. Eccoci qui, insomma, carichi di emozioni. Oggi già noi siamo emotivi, che ci lasciamo andare a qualsiasi roba ci viene in mente, no? Oggi siamo un po' persi, ci siamo persi.
1: Però siamo online, quello che è importante.
0: Esatto.
1: Siamo sempre online, in attività.
0: Esatto. Quindi andiamo avanti con la musica dedicata al cappellaio. Userò la mia voce per mandare un brano che ha scelto anche Frank. Frank ci butta un po' sul rock, così per spiazzare un po' questa delicatezza che ha avuto Branduardi. Comunque bellissimo brano. Io adesso ricordo quella scelta di quell'Halloween che è stato l'anno scorso. E invece adesso cosa sentiamo? Vediamo che sto cercando nella mia playlist. Signori, questa canzone è un classicone. Chi vuole iniziare a suonare la chitarra, per sì e per no, e perché non si sa mai, inizia questo brano. Vedi, anche la Betty fa segno di suonare la chitarra, che ha una chitarra, te la porto settimana prossima, e inizierai con questo brano che mette Frank, e quindi andiamo a sentirlo. Un evergreen, i Deep Purple.

0: Ed eccoci tornati, brani d'altri tempi. Oggi le lacrime non vogliono lasciarci, noi le accogliamo. Infatti, oltre che ricordare il nostro cappellaio matto, ci stanno venendo in mente dei ricordi. E Frank ci stava raccontando che tra i 13-14 anni, sì, questo brano lo suonava nelle cantine, no? I primi brani che ti ci vedo, 13-14 anni in una sala prove costruita così a caso in cantina, con una batteria costruita da te con dei bidoni. Frank batterista. E quindi anche questo brano va al nostro cappellaio matto, che settimana prossima Frank, con i bidoni che metteremo a disposizione qua a casa alloggio, ci suonerà live. Quindi consiglio di rimanere all'ascolto per sentire questo live di Frank. bentornati in diretta con noi, brani d'altri tempi. E ancora musica. Ora manca il brano della mia aiuto regia, che mi dice, mi fa bodyguard, giustamente, la mia, che però no, io non ti vedo solo qua, non è che mi dai una mano anche in mezzo a Milano quando giro? Solo qui lavori tu? Al telefono? Ah, sei così, telepatia, mi stai vicina, bodyguard telepatico? Ah, sono messa bene, insomma, dovesse accadere qualcosa. Oh. Che bello, c'ho il bodyguard telepatico. Allora, hai due brani, quale mettiamo? Quale? Lucio Battisti. Allora, la cosa bella che di casa alloggio, la meravigliosa cosa nostra, intanto a Frank continuano a scendere le lacrime, ma oggi, io l'ho detto, c'è una regola, oggi... Lacrima libera, lacrima libera.
1: Toma conto di tutti.
0: Sì, sì. Allora, noi siamo anche così a casa alloggio, facciamo, ci emozioniamo e poi ci confondiamo, perché giustamente la mia guardia del corpo mi ha chiesto un brano, poi il secondo e adesso mi arriva il terzo, che io non ho scaricato. Quindi mi ha fatto scaricare Shakira, che salutiamo, vero Mire, che salutiamo,
1: no,
0: sempre.
1: No, dai, lei è stanca appena fatto concerto.
0: E allora non la mettiamo. Non Quanta voce. Gente c'era in Brasile?
1: 2 milioni nei, allora, Copacabana, e viene tutto in Rio, si chiama il
0: posto, la il location post, esatto. La prima volta ha suonato Madonna,
1: seconda volta Lady Gaga,
0: terza volta
1: Shakira.
0: Con quante persone?
1: 2 milioni.
0: E aspettiamo la quarta, che sarà la Queen,
1: Queen
0: tornerà,
1: esatto,
0: e te li mangi a colazione tutti quanti. Quindi stavamo dicendo Shakira, no, non la mettiamo perché è stanca.
1: No, è stanca, okay,
0: e quindi la mettiamo,
1: voci,
0: mettiamo qua,
1: lascia riposare un po'.
0: Ok, lasciamo qua a sinistra. Poi mi hai chiesto un altro brano che era Battiato, l'ho scaricata con tutto l'amore del mondo, ma adesso vuole... Va bene. No, ma io ti metto anche una di Battisti, eh. Battisti, sai che avevo dedicato un post a Pasquale... perché magari voi non l'avete vista, tu sicuramente no Mire, perché è stato tanto tempo fa, forse Susi ti può ricordare che mi aveva disegnato, aveva scritto una poesia su una maglietta, vi ricordate questa cosa? Chi è che c'era qua? Chissà,
1: forse era Sandra, però lui mi aveva commentato su di questo, che aveva scritto una poesia nella maglietta per te,
0: esatto, sì, e quindi mi ha scritto questa poesia sulla maglia, ma è stato tutto improvvisato, perché io sta maglietta ce l'avevo nello zaino di ricambio e...
1: È un'emergenza.
0: Un'emergenza.
1: È la maglietta dell'emergenza.
0: Esatto. E, insomma, ci siamo presi bene e mi ha scritto questa poesia. Ve la porterò perché in questo momento non ricordo. E poi sono anch'io molto emozionata oggi,
1: però
0: ragazzi.
1: Mi sembra che una volta sei venuta qua con questa maglietta. Io mi ricordo più o meno.
0: Però ricordo il brano che misi sotto questo post, ed è vero, perché lui per me è stato anche un amico e io un'amica per lui, e non immaginavo di scegliere di avere nella mia vita un poeta per amico. E quindi andiamo con un brano di Battisti, e se mi permetti Betty di scegliere quale. Io scelgo Una donna per amico e dedichiamo al nostro cappellaio matto Pasquale, che avevamo un poeta per amico, giusto? E allora andiamo con Lucio Battisti, Una donna per amico.

0: bentornato. Eccoci. Direttamente dalla casa Loggio a 77.
1: A 77, che oggi vi porta nel paese delle meraviglie, nel paese del cappellaio matto. Oggi puntata dedicata a lui. Siamo quasi a fine trasmissione, manca ancora qualche brano e poi per oggi abbiamo finito. Stavamo dicendo fuori onda, io e la mia Queen, stavamo parlando della foto che Pasqui aveva attaccato sul suo letto di là in camera.
0: Esatto.
1: Quindi anche io vorrei fare un ricordo, sì, qualche cosa l'ho detta oggi, ma insomma non basta una trasmissione, non basta una trasmissione per dire tutto il bene che voglio Pasquale e il ricordo che avrò. Mi ha dato sempre una grossa mano anche in radio e insomma ci ha sempre sostenuti, perché comunque è una persona che non si è mai lamentata, non aveva mai, aveva sempre una parola, questa delicatezza di tenere le relazioni con tutti. Insomma, non è facile, però aveva questa capacità di voler bene a modo suo, in una maniera particolare a ognuno di noi.
0: Esatto.
1: E dunque, con Pasqui di ricordi, forse ne voglio dire una e poi mando il brano. La roba, quella più divertente, è stata una delle prime volte che lui era appena arrivato qua a casa alloggio e si era appena inserito nella trasmissione Brani d'altri tempi, quindi ha visto un po' come funzionava, si entra in diretta, si chiacchiera, si parla, e appena arriva un brano, boh, tutti a ballare, si scatena un po' l'inferno che si corre tutti a ballare in mezzo alla sala. Quel giorno era dalla parte mia a destra, indico i miei ragazzi, era proprio qua al mio fianco, e io ho il mixer sul tavolo collegato alla spina, giustamente, che è attaccata al muro, e ho tutti i collegamenti vicino alla cassa. Quel giorno, insomma, una delle sue prime volte, mando un brano, e lui, per alzarsi e correre a ballare, perché gli altri erano già partiti in mezzo alla sala, inciampa sul filo e stacca via tutto. Cioè ha staccato la diretta, quindi si è spento tutto. Silenzio in onda.
0: È iniziato e poi è finito.
1: Sì, silenzio. E ci rimase malissimo. Allora ho detto, no, ma Pasqui, cioè, tranquillo, perché un conto se hai tirato via tutto, mi hai tolto la diretta, mi hai staccato la spina, mi hai scollegato computer, mixer, perché che ne so, stavi andando a fumare. Ma in realtà ti sei alzato perché avevi fretta di andare a divertirti, di andare a ballare, quindi non c'è problema, rimane un ricordo epico. E ci dicevamo sempre, insomma, ci piaceva a entrambi un film, e dicevamo sempre che eravamo in missione per conto di Dio, io e lui, come i Blues Brothers, e quella foto che attaccò sul suo letto, sulla parete vicino al suo letto, ricordava un po' quello che... Scusate, sono emozionata. Quindi sì, sono emozionata anch'io, ragazzi. Oggi non me ne frega niente di sbagliare.
0: Fai parte l'emozione, fai sì. Parte della puntata. Ultima.
1: Esatto. Chi fa radio deve per primo mettere conto di essere se stesso. Esatto. Io sono così, sono molto emotiva. E quindi, Cappellaio Matto, questo è per te. E adesso sono rimasta io in missione per conto di Dio, ma tu mi spalleggerai da lassù. E quindi questo è per te, da parte mia, Cappellaio.

0: Casalloggio quasi a fine trasmissione, mi è arrivato un messaggio anche dalla Volpe che ci sta ascoltando e anche lei dà il suo ricordo al nostro cappellaio matto. Siamo quasi in chiusura. Allora, qualcuno vuole prendere il microfono, vuole dire qualcos'altro? Poi lascio il brano di chiusura, sarà della Mire che ha ancora qualche ricordo.
1: Eh sì, questa canzone è una canzone di un poeta, scrittore, una persona molto conosciuta che si chiama Francesco Guccini. È una canzone che io dedico a Pasquale, che era un poeta, dedico a Tiziana, la coordenatrice, e al nostro bello amico carissimo Gianfranco, che conosce molto bene questa canzone, che alle volte, quando sono un po' triste, canto con lui.
0: Quindi andiamo a mettere il brano e poi torniamo in onda e chiudiamo. Cosa vogliamo fare? Facciamo Perfetto. Così, mandiamo il brano e poi andiamo a chiudere okay. questa nostra trasmissione. Frank, ascolta il brano, eh. Questo era il nostro Frank.
2: E sorridevi e sapevi sorridere, coi tuoi 20 anni portati.

0: Ed eccoci tornati in onda, Brani d'altri tempi sta terminando e adesso farei un giro di saluti, poi chiedo alla mia redazione di fare dopo un po' di casino per il nostro cappellaio matto, ma sicuramente vi verrà automatico a voi e a casa che all'ascolto di farci compagnia a battere le mani per ricordare e fare casino per il nostro Pasqui. Quindi farei un giro di saluti.
1: Grazie a tutti, un bacio della musa ispiratrice del cappellaio matto. Grazie a tutti, alla prossima.
2: Da nonna Susi, bacio a tutti quanti, anche Tiziana, tutti i nostri casalloggio. Buona serata a tutti quanti.
3: Buona serata Simone, alla prossima puntata e grazie di seguirci.
0: Poi c'è anche il nostro Frank. Frank, vuoi farci sentire la tua voce? Eccolo qua. Il nostro Frank rock and roll. Chi ci sta salutando? E poi c'è la nostra Betty, la mia guardia del corpo, c'è Elena che mi ha dato un sacco di supporto qua nella gestione dei microfoni. E quindi Brani d'altri tempi finisce, quella che sentite la voce di Joyce Contiero regia, la regia di questa magnifica trasmissione Brani d'altri tempi.
1: C'è la nostra host che la prima volta sta cucinando.
0: E quindi sì, ma tu la fiducia, parliamo della fiducia che continui ad andare di là perché non ti fidi a lasciare Tiziana Oss in
1: Esatto.
0: cucina da sola.
1: No, perché magari lì vai nel fondo in laboratorio e lascia le piadine nei forni, per quello che sempre vado di là a controllare. Però lei è stata
0: Hai
1: bravissima,
0: visto? Quindi fa più cose contemporaneamente.
1: anticipato tutto. Sono super orgogliosa della mia host preferita.
0: Tizi, stiamo parlando di te che fai mille cose ma non fai bruciare le piadine, quindi
2: Hai
1: Hai visto?
0: hai ragione, va bene. Quindi, fine trasmissione, io chiedo all'ascolto, verrà facile, credetemi, fidatevi, giusto perché stavo parlando di fiducia, fare casino con noi e ricordare questa magnifica persona che ci ha dato tanto e non uscirà mai dalle nostre vite. E amava un sacco quel ragazzotto alto, coi baffi, che si chiamava, com'è che si chiamava? Freddy? Questa è per te, da tutti noi. E quindi con le mani, chi non riesce a muovere le mani, i piedi. Chi non riesce a muovere le mani e i piedi solo col movimento degli occhi, Pasqui ci manchi. Questo è per te.

Music! That's right. Music!

So in this sense, all music is humorous.

Lots of

ragazza che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere ragazza.

0: Sound System On. Teflon Sound System Loading. Memo and Game.
1: C'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu, voyadisbu,
2: rare

today.